il ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, di un rosso un po' mosso, di nuove sezioni, di un rosso sfumato dai pu-

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Se ci sei

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: che ci aspetta.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

stato come cadere. Provare. Tener stretta una cosa che brucia senza sentire male. E guidare più forte.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra. Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che vi dà il benvenuto nel Rifugio Atomico, puntata numero 68. Allora, prima di partire vi ricordo che noi siamo una radio che non vive di pubblicità, ma vive con il contributo di noi soci di questa associazione e di voi ascoltatrici e ascoltatori, che se vi piace quello che facciamo e quello che rappresentiamo da quasi 50 anni in questa città e in questo paese, potete fare una donazione andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e donare via PayPal o via direttamente carta di credito. Vi ricordo che potrete anche fare una donazione periodica, che ne so, un euro al mese, due euro al mese, così senza colpo ferire ci date una mano. In più, se vi abbonate al nostro canale Twitch di Radio Città Aperta, aiutate ancora di più questa radio. E se avete Amazon Prime non pagate questo tipo di abbonamento. Allora, ma partiamo subito. Allora, se avete letto le anticipazioni sul nostro sito, proseguiamo i mini special di mezza puntata dedicati ai materiali. Domenica scorsa abbiamo parlato di acciaio, questa domenica parliamo di plastica. E plastica sia proprio come materiale, spesso come metafora di qualcosa di poco valore, di finto. Di solito, no, almeno noi di una certa età, i diversamente giovani, siamo abituati a considerare la plastica come un materiale di solito scadente, anche se ci sono plastiche ovviamente di valore. Allora, con che cosa partiamo? Partiamo con una canzone che parla di una balena che vaga nel mare, nelle profondità del mare, forse senza rendersi conto di essere rimasta l'unica, e in questo mare che lei non riesce a rendersi conto è stato rovinato e mandato in disgrazia dal genere umano. Loro sono i Gorillaz e questa è Plastic Beach.

Ed erano i Gorillaz insieme a Mick Jones e Paul Simonon dei Clash in questa Plastic Beach. Allora, andiamo avanti e vi faccio ascoltare 5 pezzi che provengono dalla seconda metà degli anni 60. E cominciamo con una canzone del 1967 dove il rapporto che il cantante ha con la società è di tipo tossico e stancante, ma risulta anche affascinante per le sue comodità e il suo fascino superficiale. È una sorta di dipendenza dalle cose artificiali. Loro erano i Jefferson Airplane e questa è Plastic Fantastic Lover.

Ed erano i Jefferson Airplane con Plastic Fantastic Love. Allora, colgo l'occasione per ricordarvi 340-197-4468 per i consueti saluti, se volete. E vi ricordo anche che questa puntata andrà in replica il martedì dalle 10 alle 12, quindi saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici che si collegheranno martedì prossimo dalle 10 alle 12 per ascoltare questa 68esima puntata del Rifugio Atomico qui su Radio Città Aperta. Ma andiamo avanti al 1969. L'uomo di plastica, come una metafora, una versione idealizzata e superficiale del sé e quello che le persone esternano nascondendo i loro veri pensieri, sentimenti e anche i difetti. The Kinks, Plastic Man.

The Kinks con Plastic Man. Torniamo al 1967. Questo è un pezzo che condanna il lavoro industriale e lo definisce una sorta di trappola che schiaccia l'anima e separa i lavoratori dalla umanità naturale. Si invita alla fuga dalla vita della fabbrica, condannando il mondo meccanico della produzione e invitando a seguire i ritmi organici della natura. Plastic Factory, Captain Beefheart.

Captain Beefheart and his Magic Band, Plastic Factory. Allora, 1968. Chi sono le persone di plastica? Sono delle persone che sono totalmente ossessionate dalla superficialità e dal consumismo. Uno di loro si chiama Plastic Jim, Sly and the Family Stone.

Ed erano Sly and the Family Stone con questa Plastic Jim. Avete fatto caso alla citazione beatlesiana sostituendo All the Lonely People di Eleanor Rigby in All the Plastic People. Allora andiamo avanti. Una critica sulla superficialità, di nuovo siamo sempre su quel tema lì, e il vuoto dell'esistenza moderna, dove le persone sono assorbite dalle cose materiali e dalle attività superficiali, quelle cioè prive di ogni vero significato. Era appunto il 1968, questa è Plastic Palace People, lui Scott Walker.

Ed era la bellissima voce di Scott Walker con Plastic Palace People. Allora, siamo usciti con questo pezzo dai 5 pezzi degli anni 60, entriamo negli anni 80, non stiamo seguendo un ordine cronologico, è stato assolutamente casuale questo raggruppamento per periodo. E lui è Bootsy Collins, che ci invita a ballare agitando un floppy disk, un oggetto di plastica che negli anni 80 era abbastanza diffuso. Party on Plastic.

Ed era Bootsy Collins con Party on Plastic. Prossimo pezzo. Il testo non ci parla di plastica perché non c'è il testo. Questo è un brano strumentale, ma il titolo è Plastic Bamboo e lui era Ryuichi Sakamoto.

Ryuichi Sakamoto con Plastic Bamboo. Prossimo brano potrebbe sembrare un semplice invito a ballare, ma è anche una riflessione profonda sul consumismo e sull'impatto ambientale che ha la plastica in un'epoca in cui tutto viene consumato rapidamente, compresa la musica. Sergio Caputo, Plastic Mambo.

Sergio Caputo, Plastic Mambo. Il sentimento di sconforto e il dolore per non essere visti realmente come si è, ma solo in maniera superficiale, come se ci fosse uno strato di plastica. Plastic, Portishead.

Ed era la voce di Beth Gibbons e i Portishead con Plastic. Andiamo avanti. Una ragazza di plastica con un sorriso di plastica che impugna una pistola di plastica sotto un sole di plastica. Plastic Sun, Sonic Youth.

Ed erano i Sonic Youth con Plastic Sun. La plastica simboleggia qualcosa di artificiale, fatto in serie, privo di calore. Questo è uno sguardo critico e tagliente alla cultura consumista, e un pezzo che analizza il volto, diciamo, della finta perfezione che stava iniziando a dominare il panorama sociale. Erano gli anni 80, forse gli anni più di plastica degli ultimi decenni. Questi sono i Cure e questa è Plastic Passion.

Ed erano i Cure con Plastic Passion. Rimaniamo sempre negli anni 80, è una canzone che affronta i temi come la modernità e la tecnologia, ma visti per il loro impatto negativo che potevano avere e che hanno sulla società, con questa continua ricerca della bellezza esteriore e della perfezione. The Buggles, The Plastic Age.

Ed erano i Buggles con The Plastic Age, un prodotto che potrebbe risolvere il problema di questa continua ricerca della perfezione a basso costo potrebbe essere la plastica a 24 carati, 24 carat plastic ABC.

24 carat plastic ABC. Allora, usciamo dal mondo della plastica, poi dopo la pausa partiremo con 5 donne che suonano il basso e alcune di loro cantano anche. Però concludiamo la parte relativa alla plastica chiudendo il cerchio, cioè abbiamo iniziato con i Gorillaz del 2010, se non ricordo male il pezzo, e adesso con i Gorillaz di quest'anno, insieme a Johnny Marr e a Anushka Shankar in questa The Plastic Guru.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti i Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su Radio Città Aperta.it.

Ed era Mohini Day, con la quale abbiamo ripreso dopo la pausa. Bassista, cantante indiana, e questo è il suo recente singolo Extroverted Soul. Andiamo avanti, altre quattro bassiste. Lei non canta ma suona il basso, e come, e tra l'altro è stata una pupilla di Jeff Beck. Sto parlando dell'australiana Tal Wilkenfeld, e questa è Serendipity.

Ed era Tal Wilkenfeld con Serendipity. Andiamo avanti, altra bassista, lei canta anche, e come, sto parlando di una delle mie artiste preferite del genere, quel genere che ruota attorno al jazz, al soul, sto parlando di Esperanza Spalding, e questa è Judas.

e Speranza Spalding con Judas. Continuiamo con le bassiste. Lei non canta, ma suona il basso in una maniera bestiale. Sto parlando della polacca Kinga Gwik e questa è Island.

Ed era King Agwick con Island, ultima delle bassiste per oggi, anche lei usa la voce in aggiunta al basso, una brava compositrice, una grande artista, sto parlando di Michelle De Chiocello e questa è I'm Digging You Like an Old Soul Record.

e con Michelle Deghiocello con I'm Digging You Like an Old Soul Record salutiamo le bassiste donne e passiamo invece a un po' di voci femminili, sempre di donne si parla, sempre di donne, arriveremo fino alla fine di questa puntata. Intanto Randy Crawford, You Might Need Somebody.

torniamo su atmosfere un po' più jazz. Questo è un trio che si chiama BWB, Brown Wollum Brown, impreziosito da questo cameo di Didi Bridgewater. Questa è Let's Do It Again.

Ed era la voce di Didi Bridgewater insieme ai BWB. Andiamo avanti, altra grande voce. Let not your heart be your trouble. Lei è Lady Blackbird.

Mika Miller con More Than You Give Me. Siamo ai saluti. Allora, io vi do appuntamento al prossimo weekend, sabato per il Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 e domenica prossima dalle 16 alle 18 per il consueto appuntamento nel Rifugio Atomico, sempre qui su www.radiocittaperta.it. Vi ricordo la replica di martedì dalle 10 alle 12 di questa puntata e poi vi ricordo, come sempre, che entro una mezz'oretta, 25 minuti, una mezz'oretta, sarà disponibile sulla nostra pagina il podcast di questa trasmissione. Allora, io vi saluto con uno standard jazz composto nel 1946 da Matt Dennis, e il pezzo si chiama Angel Eyes ed è cantato da uno spettacolare duo che risponde ai nomi di Candace Springs e Norah Jones. Ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

con volto e ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre, chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.